centralisti, occupanti, brigatisti, sovversivi, travestiti. Grazie per non sostenere la pace sociale. Grazie per non sostenere la pace sociale. Grazie per non sostenere la pace sociale. Grazie per non sostenere la pace sociale.

note che svaniscono nel nulla. Non sono una qualunque che scompare nella folla. Batte forte il cuore, quarto piano in ascensore. Batte forte il cuore, batte forte, batte il cuore. Ed ho capito che anche tu sei come un ascensore, che tiri su e giù le corde del mio amore. Un giorno sei felice e sei pronta a dirti amo, e poi ti fai negare se al telefono ti chiamo. Batte forte il cuore,